Poi c'è Tura Pemex, che è la casanda di Giagaluca, velato. Na cavenuti ra cucaca velavini la rarira. Poi ci ti gendi lato, si carina. Pa giandì giandì pedi la caro peghirecce di già casulasia. Oppa ma sta le vini nanna ne deca raccapanda gubigia maguie maie calal. Ti la gnanda nui ne tu na pa maguie tu pa ma nanna tu. Pa ma vi giagaluca velato raca. Pa ma gliene tu schicci tu. Siruia sato sicuci cabelato. Ti canta si cacama si guiubinus nesa ni vinisci giacca. Na ala rusuilo a nusuilo ala ni a cala ce la puoi dire. Ah ni ngagna casi caruna nui vege. Via caiui ne cabenila nu sa che pengani sacca ni. Guasa nanna nu la vinisci giacca si cadi sessi gusuilo uno. Si girani in gabbiato si pece udi biato si pece ireca. Ma guaditi nuni ma guasacca nuni. Rarira era l'ani ospital 30 camas galani. Rarabi un materno infantil che rarabi un ospital della mujer che rauca ospital covid che rarire sarà sio un gigigici di rariga sarà caniene alato di racanga na cabenula ti modulo ti ganda c'è vinni mana pacionda la te gande gallo isala Canimano ulu ins bien este pensión bienestar adultos mayores ca la sia cabinican ave más andachela chine curbla chine credencial de lector la chine acta de nacimiento la chine comprobante de domicilio gasi gasti di quisiar tu caca velatura istela ne caca velatura pemex calla venilatu si capiu ne cabenina ne ni piu ne ni nala chandi chandi pesa velatula bisacca veni, gaguci cavelave, che ganda di appanta, vini ma guiempanta, vini ma vigignara ca, oppa che ganna pe vini, pa caro i recce prestigia di là, poi la ca, ti la gacanetto nara di guagi di gannanu, si resa ni pa gian di caiacca, ni pa mastalle vini cagignara ca, la rira, ospital materno infantil ni gagnacca, ni stagassi là, ospital specializzato 30 camas ga, udisse cavela esa caca ne sa l'unica la lì ne sarà sio un gigigicci di la lì ti dice una planta impregnadora che era un carro sera che venisci c'è acca acca no buon zandar unum guasalugia che cala venisci c'è la calustigia irani di saccanu raccogliubinu che entana sacca irani irannanu ra poi irabinu ha cadi di gnaggia gasti era ni jagalu capelano rano di capelano pa si sacca chigne nulla ne gianda vinni vi sacca nirari cala vinni che c'è cantare gigi in Mexico l'aucadia ganti lo di Giastiana se confirma la acumulación de más de 18.4 millones de piezas de medicamentos caducos insumos médicos y material de curación en el hospital infantil de México con un valor superior a los 121 millones de pesos. El desabasto afectó a familias mientras estos insumos permanecieron guardados en almacenes durante años. Que hay una día Galustilla, Ninaca, secretario de Salud Federal. Yandina, Cadu y Adulá, Siñe Ebisacani. Cadu y Adulá, Tuluna Ave Dagianani. Siñe Keniquiñecani. Stallenga, ra Guayananu, Huacadiaganu. Guaduyanu, nesanda castale turuni viatu, binni, nina, guarati signi, nappavetiche da guaranadape. Singala anila se cabe pasara ala, cinda cabe la, gasti nigi cabe, gasti nigebe, la tula si, ni la taneni la ti, rari, giduya dulave. Panda binni si cacao asaca, cadicerissi lulastino di. Tu vieni a cantare in Mexico, stinudi. Che cantare a panda, vini cerin, dani, juve stinudi là, dani lula stinudi là, vini schiacca. Runibia, Hospital Infantil de México. Racanga bisacani, sipe bisacca. Ah, cayapacani, canirabi in medicina. Cayapacani, via anacani, guti di sicani.